0: Questo concerto è dedicato a mia nonna, alla mia amica Antonella e alle donne che hanno due palle così.
1: Bienvenue sur Ornithorynque 92 FM. Nous.